0: 07.
1: Dov'è?
0: Non senti da lei.
1: C'è forse.
2: Campaito.
1: Eighty one to 97.
2: D'accordo.